separaria, di canivali me istero vulia. Già se ne toccano, me toccanis, alefticosi faieris. I cane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa cane toccanis, me toccano, e toccano me toccanis, ero una po'.

Teia fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momiglia mia.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cosmi o recor. Calmerix in scato de birasi, adromito scalpasi,

separaria, ficaria lì me isterovulia. Già se ne toccano, me toccanis, all'efticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, toccano, me toccanis, ero una po'.

Sia cozzagna o deia fila, ve felo ute biberò ute bipilla, felo mono, namu mila, sia mila.

separaria, ricariva lì me istero volia. Già se ne tocca nome, tocca nis, alefti cosi zaieris. Pitane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me tocca nome, tocca nis, ero una po'.

Mitton bjarne, mitton mirasete, mitton agisete, ute naton fotografisete. Ma la loia di la vi, mi è tutto, mi

Ho degli affilla, ve se lo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, la momiglia sia milla.